0: su. Gian Gabbiani, Gian Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati Crow! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Rock, il maestro TJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star e con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check, one two, gabba, punk rock.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento. Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

Catching a company, can't catch me. Big guy, little cats in vain.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
2: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
2: Una che?
0: Una banca.
3: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
4: Io che farò, capo?
2: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
4: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: Ducali Karaoke, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto de gustibus.
3: Ah, pom de jam.
4: Come?
3: Pom de jam.
4: Radio Stacchio, Ducali, come la? In a bit.

Stai ascoltando lo streaming. Radio Nemico.

tutto il mondo sarà trasformato e nei governi sarà il ricordo d'infame passato. L'aborrito confin sparirà, così pure preti e soldati, e nel mondo sol resterà l'ideale in cui siamo animati.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: Accendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Yo boy, siamo i Caligi.
1: E stacchiamo.

0: su. Gian Gabbiani, Gian Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Wow! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Rock, il maestro TJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check, one two, dalla gabba e punk rock.
2: Stai ascoltando la sua.

0: and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: It's rolling. I roll back a little bit.
1: Okay. Come on.

sono in quanto tale giro rime amare. Sono il tipo che detesti perché non mi riconosci e non puoi identificarmi. Curo il mio affare, se non capisci stanne fuori. Ciocca come sbrocca tipo con la mare in bocca. Ma affidata adesso sa come si fa. E zona a rischio e non mi mischio. Cresciuto cattivo, cinico, nelle mene c'ho il misto tossico ed etilico. Lo scopri

0: teste non mi puoi fermare.
1: Che a nostro avviso sono attuali senza essere brutte. E poi ci sono le robe intermedie, che sono quelle che la gente comunque che ci segue conosce molto bene, e poi ci sono le robe vecchie per le quali la gente che ci segue sballa, che è un'altra storia, e che possono far pochi. Per cui per conto che noi abbiamo addirittura del materiale vecchio, molto vecchio, di più di 10 anni fa, sia io che mio fratello.

0: Io quando mi chiede cosa stai facendo gli faccio sentire il disco che ho fatto 2 anni fa. Yeah. Così almeno sono tranquillo. Mi
1: rime raffica, chi ne traffica, le tratta come un gran valore, come strana amore alla sua tattica, per avvicinare un cuore a un altro cuore, hip hop d'autore, contro il rap imprenditore, pronto per il colpo al cuore del grosso intenditore, arriva a domicilio, attivo il buono, il brutto e cattivo, approvo il suono unto e consunto, messo a punto, da chissà che è tassativo, stringere i tempi, in tempi in cui riesci a vincere, basta non essere sinceri e fingere, ma le olimpiadi delle infamie le regalo a chi ha smania di fama, prenditi il podio dell'odio, io sono a casa in tana, a fare basi compatte, col cannone in ciabatte, mentre corri dietro a giacche e cravatte per farti sbattere, io resto qui a combattere.

0: tradotto dall'aramaico vuol dire i bambini non mai.
1: Nel gioco delle rime dirette ho il fuoco, sono il cuoco di ricette, sopraffine dal poco, al whiny wine dal sottosuolo.

falliti fanno recensioni, c'è recessione, non mi interessa la tua riflessione sulla mia eventuale regressione. Se c'è repressione, scendi strada in manifestazione, non col bastone, siamo persone, nessuno obietterà se saremo un milione. Per i politici, niente stipendio o pensione, avete rubato spingendo menzogne alla gente, e io non vi concedo niente, punto il dito sulla tua astensione.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio quella che ho scoperto le trombe.

0: I heard a voice.
1: Do you know the importance of a sky pager?

I be standing on the verge, ready to flex.

meta, studiano la formula per rimediare alla faccenda. Sudo la comunità, metadone in pillola, virgola, hanno già acquistato il copyright della scena, stanno costruendo una nuova

0: Temo che sei pronunciato sicuramente, lontano dai pensieri miei, ma prova anche un po' a farti i cazzi tuoi.
1: A stare bene come viene, sbri, senza fine, io va così, ci... 24 ore non stop, garantito vivo solo hip hop. Quando arrivo sopra il beat in un mix, hardcore con la tripla X, X, negazione, mo checks. Per svoltare questo tipo di situazione, in un mondo che è trash come Slash, allucina come il flash, va di moda il cash, metti 100 lire, scegli la

0: per voi e per gli amici, senti bene su Radio Stachio.
1: Come sta lavando? Tira! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi!

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Signore e signori, state ascoltando Radio Eustachio. Oh.
1: An alien race.

0: You may be surprised at how different your favorite musical selections sound.
1: Si rilevi l'evidenza di quel dubbio interiore. E subito comincia la lunga esposizione.

0: questo è il principio, figuriamoci quello che verrà poi.
1: Once you play it the first time, that's where the feeling and everything is. And after that, it starts going downhill. So, it's more like a challenge when you do that. You know that you got to play it correctly the first or second take, or that's it. He would take it anyhow. If you mess up, well, that's it. that's your problem. You have to hear that all the rest of your life.
2: Nelle bande che seguono sono registrati alcuni effetti elettronici creati con il sintetizzatore. In essi sono contenute tutte le frequenze dello spettro audio, dalle più basse alle più alte, fino al limite dell'udibile.

0: Ogni progresso è fatto di attese, di pazienza, anche di sconfitte.
1: Quindi io, voglio dire, sono d'accordo, non ti critico per questo, dico però che voi che avevate del sangue ancora dentro, avete perso del tempo.
2: No, pronto, tu non sei.
0: Nel secolo della tecnologia, è questo che l'uomo della strada ancora si domanda.
3: Esistono nello spazio altre vite?
0: Le meravigliose esplorazioni di mondi fino a ieri sconosciuti ci riserveranno allucinanti sorprese.

0: facendo di occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

The baby Jesus beckoned me.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Action!
1: Oh, ma che c'avete? Tutti in raffreddore?
0: Ci siamo presi Radio Eustachio.
2: Ma che dov'è?
3: Radio Eustachio, apri e poi stai male.

The real people went away. I'll find a better way.

frustration is not mine. It belongs to the cattle.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Radio Eustachio.
9: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
8: Radio Eustachio,
10: Radio Eustachio,
8: il cazzo è da...

0: informazioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e di Solletica con Gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica a gusto.

Do

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata. Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
1: Ma come facciamo?
0: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
2: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
1: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, E

funky, funky, funky. Mm-hmm. That was getting really funky.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Le frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

Back down.

I need something hot, like killing beans.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio.

Jesus, trying to hug me to death. Attacked by

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

0: che programma che ti intrattiene?
1: Ad ogni temperatura avrai il son che ti conviene.
0: Radio Stacchio schiaccia 1, 2, 3, 4.
1: E con Luca di Grog, voli sul palcrock, Duca di Show.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: contrario.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
2: Radio Eustachio,
3: Eustachio,
2: il cazzo è dar.

sempre più giù. Ecco l'ha visto, sempre più giù. Ecco la fine, ho sputato male. Da qui la prigione, lunga vita, una vita a questo modo. Vegliate al bacino, per fare le cose, tutto. Bravo, siete cittadini, aspettando a morte. Nell'eterno silenzio, come i giorni, come i morti. Nelle fabbriche, nelle scuole.

stato tradito, sempre più giù, verso la fine, stato un biglietto, davanti al TV, si stato un biglietto, col nostro egoismo, tagliare al mattino, per votare che cosa, non i giochi, bravo, non si è praticato, inaspettato, la morte, l'eterno, silenzio, come morti, con le morti, e le fabbriche.

visto sempre più giù verso la fine. Verso la fine.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Stai ascoltando lo streaming.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Sto facendo, Dio chiede. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

problema.

Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Hey, ho, Pistacchio.

0: Buongiorno. Gian Gabbiani, Gian Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Frog, il maestro TJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulla frequenza del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Gabba, punk rock.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Stai ascoltando lo streaming.

0: Tutti i venerdì a mezzogiorno Radio Eustachio ritrasmette la puntata settimanale di Zardins Magnetics.
1: Trasmissione curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, da Udine.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: canzoni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e di Solletica con gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica a gusto, stai ascoltando